ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti.

chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the

0: Sono le 3:03.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio

0: patatina. Mm. One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Yes, ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: Radio La Voce, 96-800 MHz, in FM stereo.
7: Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi da...

mi dico. No, volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette, era vecchia maniera, un mulo, ma sente tu, sei sempre stato esagerato, nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti, scommetto che fai ancora il guapo, in fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

però manco qualcuno che gli stirasse un po' i vestiti. Ti ricordo con quella tua felpa verde, tipo sempre Nico, sicuro ce l'hai presente. Avevi preso una cifra da un incidente, una sfiga ma conveniente, la milza tanto non serve. Ti ricordi il Robinson, tutti i giorni

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno.

definivo. Sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono il sogno. È per questo che adesso ti

pensiero. Se mi metto a studiare mi sento in vantaggio. Quanta pena negli occhi chi non prova questo. Sono stato davvero baciato da un dio. È per questo che vivo con molta paura. Tutto questo potrebbe di colpo finire. Ma poi penso ogni cosa a una fine sicura. Quindi non me la meno, ci metto passione. La passione è la forza che lega le teste a quei corpi noiosi da spirito e luce. Se mi fermo a pensare agli errori che ho fatto, mi si spengono gli occhi, mi cerco nel sonno. Io ci credo davvero, non sei solo sei.

e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscila se fa nira tu stai tu. Si tiene luce aperta rindo scuro,

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascoltale Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul

e così all'infinito perdendone il conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, farne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Ascolta l'hit. Segui il suono di Radio La Voce.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Sono le 7.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: Radio La Voce.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Mi piace, like it. Ti voglio. Ti sento.
2: Like Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96 e 8. 96 e 8.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte.

La terza freccia cerca sul fondo del Sankri. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

$100 d'argento sul fondo del sacri. E dove i bambini dormono,

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono in Mazzavoia è Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco Cina. Tecnici di palco Gianmaria, Max, Lanne, Alex. Mixer luci Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia di Pepi Morgia.

0: motherfucking albums, cuz. Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz. Fuck it. Fuck the corporate world, biatch!
1: Sono le 8 e 4 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: se non fosse per te.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 4 giugno, che apriamo con la conclusione dell'attività di monitoraggio per la programmazione dei servizi estivi 2026 a favore dei bambini e dei ragazzi offerti dal comune di Castiadas. Attraverso un questionario rivolto alle famiglie degli alunni del plesso scolastico locale, il comune ha raccolto indicazioni utili sui bisogni educativi, organizzativi e di conciliazione tra vita familiare e lavoro durante la chiusura delle scuole. Dai dati emerge la richiesta di una copertura oraria estesa, attività differenziale per fasce d'età e spazi adeguati alle esigenze educative e ricettive. Particolare interesse è stato espresso per il centro estivo e per il servizio spiaggia day, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Sulla base dei risultati raccolti, gli uffici comunali hanno elaborato due possibili soluzioni organizzative che saranno ora valutate dall'amministrazione, chiamata a definire il modello più adatto a garantire qualità del servizio, sostenibilità economica e inclusione. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli definitivi, comprese le modalità di iscrizione e l'organizzazione delle attività estive 2026. L'amministrazione ha ringraziato tutte le famiglie per la partecipazione, sottolineando l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nella programmazione dei servizi pubblici. Il colonnello Marcello Mauro Murgioni, ufficiale superiore dell'esercito italiano sarabese DOC, attualmente comandante in seconda del poligono sperimentale di addestramento interforze di Salto di Quirra, con sede a Perdasdevogu, con decreto del Presidente della Repubblica datato 27 dicembre 2025, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A complimentarsi con il colonnello Murgioni, tra le tante persone, è stato soprattutto il fratello Eugenio Murgioni, il sindaco di Castiadas. Sul proprio profilo social ha sottolineato quanto un tale importante e prestigioso riconoscimento premi non solo una brillante carriera militare, ma soprattutto i valori umani, il senso del dovere, la professionalità e la dedizione che hanno sempre caratterizzato il suo operato al servizio dello Stato e delle istituzioni. Tra le numerose esperienze che hanno segnato il suo percorso, ha scritto il primo cittadino castiadese, riveste particolare importanza la missione svolta in Libano. Il lavoro svolto con impegno, equilibrio e spirito di servizio ha lasciato un ricordo così significativo che le città di Shama, Nakuola e Tiro gli hanno conferito la cittadinanza onoraria, quale segno tangibile di stima, gratitudine e riconoscenza. Lo scorso 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, il colonnello Murgioni ha ricevuto ufficialmente questa importante onorificenza a Cagliari. È stato un momento di grande emozione per lui, per sua moglie Lucia, per i figli Alessia e Andrea, per i fratelli e sorelle e per tutti coloro che gli vogliono bene. Sono particolarmente felice perché questo riconoscimento, ha concluso Eugenio Murgioni, non onora soltanto Marcello, ma rende orgogliosa anche Villa Puzzu, il paese che gli ha dato i natali e nel quale è cresciuto. Sono certo che tutta la comunità villapuzzese guarderà a questo traguardo con soddisfazione e affetto, riconoscendo in lui un esempio di serietà, impegno e attaccamento ai valori più autentici della nostra terra. In questo giorno speciale il mio pensiero va anche a nostro padre e a nostra madre, che non sono più tra noi. Sono sicuro che sarebbero immensamente orgogliosi e felici nel vedere il loro figlio ricevere una delle più alte onorificenze della Repubblica Italiana. I sacrifici, gli insegnamenti e i valori che ci hanno trasmesso trovano oggi una delle loro più belle testimonianze. Caro Marcello, ti rivolgo le mie più affettuose congratulazioni. Questo riconoscimento è il giusto premio per una vita vissuta con onore, responsabilità e spirito di servizio. Ti abbraccio con affetto e orgoglio e ti auguro di vivere questa giornata come uno dei momenti più belli e significativi della tua vita. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: le 8 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare. Sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che finisce.

deciso tu che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei e cado giù. E cado giù.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto.
1: Spot. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

two-step remix. A lot of surprises on that.

0: Sono le 9:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

affari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 4 giugno, che apriamo con la conclusione dell'attività di monitoraggio per la programmazione dei servizi estivi 2026 a favore dei bambini e dei ragazzi offerti dal Comune di Castiadas. Attraverso un questionario rivolto alle famiglie degli alunni del plesso scolastico locale, il Comune ha raccolto indicazioni utili sui bisogni educativi, organizzativi e di conciliazione tra vita familiare e lavoro durante la chiusura delle scuole. Dai dati emerge la richiesta di una copertura oraria estesa, attività differenziale per fasce d'età e spazi adeguati alle esigenze educative e ricettive. Particolare interesse è stato espresso per il centro estivo e per il servizio spiaggia day, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Sulla base dei risultati raccolti, gli uffici comunali hanno elaborato due possibili soluzioni organizzative che saranno ora valutate dall'amministrazione, chiamata a definire il modello più adatto a garantire qualità del servizio, sostenibilità economica e inclusione. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli definitivi, comprese le modalità di iscrizione e l'organizzazione delle attività estive 2026. L'amministrazione ha ringraziato tutte le famiglie per la partecipazione, sottolineando l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nella programmazione dei servizi pubblici. Il colonnello Marcello Mauro Murgioni, ufficiale superiore dell'esercito italiano Sarrabese DOC, attualmente comandante in seconda del poligono sperimentale di addestramento interforze di Salto di Quirra, con sede a Perdasdevogu, con decreto del Presidente della Repubblica datato 27 dicembre 2025, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A complimentarsi con il colonnello Murgioni, tra le tante persone, è stato soprattutto il fratello Eugenio Murgioni, il sindaco di Castiadas. Sul proprio profilo social ha sottolineato quanto un tale importante e prestigioso riconoscimento premi non solo una brillante carriera militare, ma soprattutto i valori umani, il senso del dovere, la professionalità e la dedizione che hanno sempre caratterizzato il suo operato al servizio dello Stato e delle istituzioni. Tra le numerose esperienze che hanno segnato il suo percorso, ha scritto il primo cittadino castiadese, riveste particolare importanza la missione svolta in Libano. Il lavoro svolto con impegno, equilibrio e spirito di servizio ha lasciato un ricordo così significativo che le città di Shama, Nakuora e Tiro gli hanno conferito la cittadinanza onoraria, quale segno tangibile di stima, gratitudine e riconoscenza. Lo scorso 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, il colonnello Murgioni ha ricevuto ufficialmente questa importante onorificenza a Cagliari. È stato un momento di grande emozione per lui, per sua moglie Lucia, per i figli Alessia e Andrea, per i fratelli e sorelle e per tutti coloro che gli vogliono bene. Sono particolarmente felice perché questo riconoscimento, ha concluso Eugenio Murgioni, non onora soltanto Marcello, ma rende orgogliosa anche Villa Puzzu, il paese che gli ha dato i natali e nel quale è cresciuto. Sono certo che tutta la comunità villapuzzese guarderà a questo traguardo con soddisfazione e affetto, riconoscendo in lui un esempio di serietà, impegno e attaccamento ai valori più autentici della nostra terra. In questo giorno speciale il mio pensiero va anche a nostro padre e a nostra madre, che non sono più tra noi. Sono sicuro che sarebbero immensamente orgogliosi e felici nel vedere il loro figlio ricevere una delle più alte onorificenze della Repubblica Italiana. I sacrifici, gli insegnamenti e i valori che ci hanno trasmesso trovano oggi una delle loro più belle testimonianze. Caro Marcello, ti rivolgo le mie più affettuose congratulazioni. Questo riconoscimento è il giusto premio per una vita vissuta con onore, responsabilità e spirito di servizio. Ti abbraccio con affetto e orgoglio e ti auguro di vivere questa giornata come uno dei momenti più belli e significativi della tua vita. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Anche oggi cielo sereno, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog. Mentre un cretino dice puttanate d'un talk show, vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochi smidetti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Prima di iniziare non possono mancare i miei saluti calorosi e altrettanto grandi i saluti da parte del nostro Michele, di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Iniziamo subito con la posizione numero 10, dove ritroviamo Nait. L'album si intitola Io Individuo. Abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo dal titolo Forte.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

resta. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna un posto invece Tiziano Ferro, dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

seconda che si è trascorso di Tagli e Parade, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Posizione numero 7 è una sorpresa perché perde 3 posizioni la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto Samurai J con Amatori. È il momento di ascoltare, in collaborazione con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Un posto guadagnato per quello che riguarda la quarta posizione, parliamo di Serena Brancale. Suo nuovo album si titola Sanco e ascoltiamo un nuovo singolo tratto da questo ultimo lavoro discografico della cantante pugliese dal titolo Fuera.

Ed ora è il momento di scoprire il podio dell'Italia Hit Parade. Posizione numero 3 è una sorpresa perché perde la leadership, quindi il primo posto Blanco. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Ma e ci ascoltiamo Tanto non rinasco.

formazione Madame al secondo posto questa settimana. Anche in questo caso un nuovo album per lei dal titolo Disincanto e in collaborazione con Marrakesh la gettonatissima Volevo Capire.

0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 1 al 7 giugno 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nahit con l'album Io Individuo. Nono posto per Saif, Santissimo. Ottava posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Settimo posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinta posizione per Samurai J con Amatore. Quarto posto per Senera Brancale, il suo Sacro. Terza posizione per Blanco con l'album Ma. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E alla prima posizione, quindi sale dalla seconda alla prima posizione per la prima volta, Dito nella Piaga. L'album si intitola Miss Italia, ci ascoltiamo il bel brano Sì, lo so.
2: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda,

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così la brevissima Dito nella Piaga, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sempre sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming, tramite la nostra app che potete scaricare da Play Store, per cui potete seguirci ogni giorno, 24 ore su 24, con il nostro palinsesto musicale. Veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

adesso parliamo un poco di Sardegna. Tutte le volte che mi trovo in continente oppure a estero, appena sanno che io sono sardo, mi cominciano a coprire di parole, di scioro, che io quasi quasi me ne resto commozionato. E mi cominciano: ah, lei è sardo, beato, ah, la Sardegna, l'isola generosa, l'isola ospitale, l'isola ardente, i sardi hanno questo senso dell'amicizia, sono forti, tenaci, la Sardegna, l'isola felice. Ma già non sarà che con tutte queste parole si sono prendendo in tondo, o ci stanno prendendo per il sedere? Divari, la Sardegna, l'isola ospitale, ma che cosa pensa di avere scoprito? Ma noi siamo stati sempre ospitali con tutti, ma quest'isola da quando ne è uscita dal fondo del mare che è stata ospitale? Prima abbiamo ospitato i punici, subito dopo i fenici, e subito dopo ancora chi sono venuti? Potevano mancare? Sono venuti i romani. Ah, i romani sono stati i nostri ospiti 700 anni, pianta de domo ormai, facevano conferenza con noi, si sentivano di casa, si servivano da soli. A un certo punto la voce della nostra ospitalità si fu così sparta in tutto il mondo che incominciarono ad arrivare di ospiti da tutte le parti: arabi, mori, saraceni, aragonesi, spagnoli, francesi, pisani, genovesi. Insomma, ospiti perfino dal corno della forca. Fino a quando, intorno all'anno 1700, facettimo amicizia con una famiglia nobile, aristocratica. Erano mezzo francesi e mezzo piemontesi. Si chiamavano, si chiamavano Casa Savoia. Gente riconoscente, loro si sdebitavano con noi per la nostra ospitalità, invitandoci a tutte le gite che organizzavano. Mi ricordo la prima scampagnata ce la facettero fare in Crimea, ma subito dopo ci facettero girare tutta l'Italia in tre crociere che avevano organizzato, tre meravigliose crociere, le crociere dell'indipendenza d'Italia. Ma la gita più bella, ma la gita più lunga ce l'organizzarono nel 1915. Ci vestirono tutti uguali, ci dettero anche un nome, ci chiamarono Brigata Sassari. E ce ne hanno fatto vedere di posti, Logusus Stravanausu, montagne. Ah, una bellezza, il Montello, Monte Grappa, il Carso, magari Gennargentu, dei fiumi, Scavuzzo Spuro, me lo ricordo, l'Isonzo, il Tagliamento, il Piave, magari Flumendosa, ma posti così belli che la più parte di noi sardi gli piacete così molto che se ne rimanetero lì, non tornarono più. Ah, mi ero dimenticandomi di un altro ospite illustrato che abbiamo avuto. Era un signore di Nizza, un certo Peppino Garibaldi, il quale, sfrattato di continente, se ne è venuto qui da noi e noi lo potevamo lasciare in mezzo alla strada. Siccome a quel tempo non erano ancora terminate le case popolari, noi gli abbiamo regalato un'isoletta a Caprera. Ma ancora oggi, quando non disponiamo di alloggi, abbiamo ospiti, noi regaliamo le isolette perché siamo ospitali. Ecco, per esempio, ancora oggi noi abbiamo tanti ospiti, specialmente siciliani, lombardi, calabresi, sfrattati da Poggio Reale, da Rebibbia, da Luciardone, e disponiamo da sempre se Sarruga. Li abbiamo sistemati all'Asinara, ecco, per lo dire, è vero, noi siamo ospitali, ma siccome hanno detto loro i continentali, i signori esteri, che siamo anche generosi, è vero. Quando ci sono capitati quei signori che non avevano mezzi di sostentazione, noi abbiamo creato un ente apposito, così quando sono venuti i Morati, i Rovelli, i Lagacan, i Monti, non c'è niente di Namiskinet, abbiamo creato il credito industriale sardo. E non solo, gli abbiamo messo anche a disposizione i posti più belli della Sardegna. Sì, tutte quelle belle cale che abbiamo, Cala di Volpe, Cala Gonone, Cala Ginepro, Cala Liberoto. Anzi, a questo punto io direi che è giunto il momento di cambiare nome alla nostra isola. La vogliamo chiamare Cale Scarzonisi? E poi dicono ancora, per i sardi l'amicizia è sacra. Certo,
Sicuro, perché da noi l'amicizia poggia su solide basi, basi NATO naturalmente. E così ci siamo fatti tanti altri ospiti, tanti amici. Ce li siamo fatti a Capoteulada, ce li siamo fatti alla Maddalena, a Perdas de Vovo, a Decimo Mannu. Poi dice ancora la Sardegna, l'isola ardente. Certo, sicuro, l'isola ardente, specialmente d'estate. Però noi ardiamo anche dal desiderio di viaggiare un po' meglio, con qualche nave in più, qualche aereo. Qui si fa l'Alitalia o si muore. C'è una cosa che però non mi do ratiscontus. L'isola ardente, specialmente d'estate. Però noi ardiamo anche dal desiderio di viaggiare un po' meglio, con qualche nave in più, qualche aereo. Qui si fa l'Alitalia o si muore.

Come? Si servono le scuole. Ma che cosa ne facciamo? No, le scuole servono agli ignoranti, qui nasciamo tutti intelligenti. Come ancora? Gli ospedali. Ma gli ospedali servono agli ammalati, noi siamo un popolo sano, siamo o non siamo forti, tenaci e duri? E Zanduso? Come si spiega l'emigrazione? No, che si spiega, ma che l'emigrazione? A noi sardi piace tanto viaggiare. Sì, ci piace conoscere il mondo, altre genti. Fatti non fosti a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. È utile da Naudanti Alighieri. E così il sardo viaggia. Va in Francia, va in Belgio, in Germania, in Australia, ma va anche a Torino, Milano, che sono bellissime città. No, grazie, non abbiamo bisogno di niente. Teneus totu. Sì, perché qua

0: em gostos tempos, o Isarrico Zuchetti, de Esporienta, vai da Vedra. Os pobres viam toda a domigera da ladra.
1: Uno da prima quanto semplici, sì. Non fa niente progetto, se non fa niente nulla.
2: I giovani su, canta che abbassa la ragotta, no? Ma luglio, accabando tutto il mese, ci trova. E se non manta, sa che hai pedra che ci pianta a gavosa. E cominciate a precurare cosa fai questa domicella.
3: Devo sapere, devo sapere da momento, cosa cadeva tutto. Ma un momento, potevo andare sul remisso e... fatto, non riuscivo a sagare, come ti descinti a sagare questo, però, infatti non era proprio il maestro che poteva venire a fabbricare dopo. Questa pedra non è fatta bene, non è, non è un vaso di vodica.
1: Fa diventare resistenza a carrera, è tutto putingù. In ogni possibilità, io vedo all'olla pure.
2: Se così, la stanzicella vi ti chiede, vi croccante, fra di me, e se la donna vi prende gli osi, adesso questa all'olla che... E poi in due stanze del letto. Poi da noi alzo il sovaglio.
4: Su sovaglio quello che alzo scemmia. E non è un dono croccante a masca, se è un dono croccante, se non fosse così. E spacciò.
5: Avevo abbastanza, avevo tutto scemmia, e su sovaglio avevo tutto un osso. Insomma, poi croccai. E fu e quando veniamo ci incongiaiamo, ci dovevo su trigo, salvare, risucci, gentile, e fa un mese ancora.
6: Ci senta a Sallolle, mi canta in due stanze, e da questa stanza passata fa diventa stanza grande, stanza da letto, e chi da niente più va in un'altra stanza a letto. Dipendeva dai possibilità economiche da niente donne e famiglie.
2: Invece di essere questo mattonello, potrà salire, potrà sul momento di andare io o no.
7: Si guastava con un foro verde, bitegna la terra e torniamo ad arrangiare. E poi per le feste si veglia tutto completamente da noi, volta via festa e non sappiamo, vai da noi sul momento, in brecchina in auso.
6: Babbo non tutto niente, un letticello manca in modo da niente, quando un mantello sede fatto prima di erba o da vino da Sodrigo, quando si messava, in qualche maniera. Però il figlio, Deo specialmente, Deo, in 100 famiglie, 90 che lo canta, tutti i figli sono storie fatte del vino, del vino in rio.
2: Non ne mangiava canni, dordi. E da torrare da torrante preparare a sora croccare. E se mi sono danniato sul letticello dell'inno?
7: No, abbiamo 4 vemmie con che ha tutto dovetto. 2 a pesi e 2 a conca.
4: Il bagno? E che ne darei a bagno? Ma cosa riconosce niente? Su un trovaccio.
6: Lo fa diventare un riparo quando si è atteso e si è andata in lui.
1: Mi ricordo di un babbo mio, e lui ha un gommo, guarda roba, e sul letto lui.
7: E così lo diventa, sa di nere, alzo, caglioso, se ne andiamo noi.

0: Un stampo messo a muro, magari con questo papà, Giuseppe Araici, cosa prendo con questa cosa, non lo con questa e basta, altre cose non ti dico, non è stato quello che ha fatto giusto per papà.
1: Se non era sopra staccia, prendeva Spratos, un altro gruppo di cadere, prendeva Frocchietta Secoleras, e ho portato Cadascere in un scoccionio. E ho messo, e ho fatto i Cascanos.
2: Poi ci vienta i servizi, se sa l'olicetta dei servizi.
3: Domicetta da Colli Valle, sono da San Move, la Neiauso, e dopo insomma San Move, dopo su Forgedo, poco su Vai.
1: Teniamo su Forro, poi vai su Vai, no? E su sotto su Forro, e noi massimamente veniamo su Brocco.
2: Sa Funtà non manca a casa mai, Funtà fatta a mano. A Picco e a Pavia. Casi d'otto famiglie, se un di agattanta s'acqua, farienta sfontanza.
0: Potanza gravatura, volateva, e passanti in madrassa. Potanza sapeva, pizza se sa. E sa canna, invece da votare se l'inna, votanta canna. E dopo questo passaggio da. No, ragazzi, ho preso il matrosa e ti sei nato voi.
4: E ci sei.
0: E picchiavo su schiroi. Quando ti sono io al passante, sto da mangiare con pace. Picchiavo su schiroi, si spugge. Stavo io a vedere, vero?

presentano la seguente canzone a curva da Sardar Campidanese, Sagrucci Santa, canta Maria Serra della Buterra e a sua chitarra Pin Enrico della Buterra.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 4 giugno, che apriamo con la conclusione dell'attività di monitoraggio per la programmazione dei servizi estivi 2026 a favore dei bambini e dei ragazzi offerti dal comune di Castiadas. Attraverso un questionario rivolto alle famiglie degli alunni del plesso scolastico locale, il comune ha raccolto indicazioni utili sui bisogni educativi, organizzativi e di conciliazione tra vita familiare e lavoro durante la chiusura delle scuole. Dai dati emerge la richiesta di una copertura oraria estesa, attività differenziale per fasce d'età e spazi adeguati alle esigenze educative e ricettive. Particolare interesse è stato espresso per il centro estivo e per il servizio spiaggia day, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Sulla base dei risultati raccolti, gli uffici comunali hanno elaborato due possibili soluzioni organizzative che saranno ora valutate dall'amministrazione, chiamata a definire il modello più adatto a garantire qualità del servizio, sostenibilità economica e inclusione. Nei prossimi giorni saranno comunicati dettagli definitivi, comprese le modalità di iscrizione e l'organizzazione delle attività estive 2026. L'amministrazione ha ringraziato tutte le famiglie per la partecipazione, sottolineando l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nella programmazione dei servizi pubblici. Il colonnello Marcello Mauro Murgioni, ufficiale superiore dell'esercito italiano Sarrabese DOC, attualmente comandante in seconda del poligono sperimentale di addestramento interforze di Salto di Quirra, con sede a Perdastevogu, con decreto del Presidente della Repubblica datato 27 dicembre 2025, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A complimentarsi con il colonnello Murgioni, tra le tante persone, è stato soprattutto il fratello Eugenio Murgioni, il sindaco di Castiadas. Sul proprio profilo social ha sottolineato quanto un tale importante e prestigioso riconoscimento premi non solo una brillante carriera militare, ma soprattutto i valori umani, il senso del dovere, la professionalità e la dedizione che hanno sempre caratterizzato il suo operato al servizio dello Stato e delle istituzioni. Tra le numerose esperienze che hanno segnato il suo percorso, ha scritto il primo cittadino castiadese, riveste particolare importanza la missione svolta in Libano. Il lavoro svolto con impegno, equilibrio e spirito di servizio ha lasciato un ricordo così significativo che le città di Shama, Nacuola e Tiro gli hanno conferito la cittadinanza onoraria, quale segno tangibile di stima, gratitudine e riconoscenza. Lo scorso 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, il colonnello Murgioni ha ricevuto ufficialmente questa importante onorificenza a Cagliari. È stato un momento di grande emozione per lui, per sua moglie Lucia, per i figli Alessia e Andrea, per i fratelli e sorelle e per tutti coloro che gli vogliono bene. Sono particolarmente felice perché questo riconoscimento, ha concluso Eugenio Murgioni, non onora soltanto Marcello, ma rende orgogliosa anche Villa Puzzu, il paese che gli ha dato i natali e nel quale è cresciuto. Sono certo che tutta la comunità villapuzzese guarderà a questo traguardo con soddisfazione e affetto, riconoscendo in lui un esempio di serietà, impegno e attaccamento ai valori più autentici della nostra terra. In questo giorno speciale il mio pensiero va anche a nostro padre e a nostra madre, che non sono più tra noi. Sono sicuro che sarebbero immensamente orgogliosi e felici nel vedere il loro figlio ricevere una delle più alte onorificenze della Repubblica Italiana. I sacrifici, gli insegnamenti e i valori che ci hanno trasmesso trovano oggi una delle loro più belle testimonianze. Caro Marcello, ti rivolgo le mie più affettuose congratulazioni. Questo riconoscimento è il giusto premio per una vita vissuta con onore, responsabilità e spirito di servizio. Ti abbraccio con affetto e orgoglio e ti auguro le loro più belle testimonianze. Caro Marcello, ti rivolgo le mie più affettuose congratulazioni. Questo riconoscimento è il giusto premio per una vita vissuta con onore, responsabilità.

0: e di Radio La Voce vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Sono le 14 e 22 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Spot!
6: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
7: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
8: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Sono le 14 e 25 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Sono le 14 e 26 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
0: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 4 giugno, che apriamo con la conclusione dell'attività.

0: attività di monitoraggio per la programmazione dei servizi estivi 2026 a favore dei bambini e dei ragazzi offerti dal Comune di Castiadas. Attraverso un questionario rivolto alle famiglie degli alunni del plesso scolastico locale, il Comune ha raccolto indicazioni utili sui bisogni educativi, organizzativi e di conciliazione tra vita familiare e lavoro durante la chiusura delle scuole. Dai dati emerge la richiesta di una copertura oraria estesa, attività differenziale per fasce d'età e spazi adeguati alle esigenze educative e ricettive. Particolare interesse è stato espresso per il centro estivo e per il servizio Spiaggia Day, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Sulla base dei risultati raccolti, gli uffici comunali hanno elaborato due possibili soluzioni organizzative che saranno ora valutate dall'amministrazione, chiamata a definire il modello più adatto a garantire qualità del servizio, sostenibilità economica e inclusione. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli definitivi, comprese le modalità di iscrizione e l'organizzazione delle attività estive 2026. L'amministrazione ha ringraziato tutte le famiglie per la partecipazione, sottolineando l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nella programmazione dei servizi pubblici. Il colonnello Marcello Mauro Murgioni, ufficiale superiore dell'esercito italiano Sarrabese DOC, attualmente comandante in seconda del poligono sperimentale di addestramento interforze di Salto di Quirra, con sede a Perdasdevogu, con decreto del Presidente della Repubblica, datato 27 dicembre 2025, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A complimentarsi con il colonnello Murgioni, tra le tante persone, è stato soprattutto il fratello Eugenio Murgioni, il sindaco di Castiadas. Sul proprio profilo social ha sottolineato quanto un tale importante e prestigioso riconoscimento premi non solo una brillante carriera militare, ma soprattutto i valori umani, il senso del dovere, la professionalità e la dedizione che hanno sempre caratterizzato il suo operato al servizio dello Stato e delle istituzioni. Tra le numerose esperienze che hanno segnato il suo percorso, ha scritto il primo cittadino castiadese, riveste particolare importanza la missione svolta in Libano. Il lavoro svolto con impegno, equilibrio e spirito di servizio ha lasciato un ricordo così significativo che le città di Shama, Nakuola e Tiro gli hanno conferito la cittadinanza onoraria, quale segno tangibile di stima, gratitudine e riconoscenza. Lo scorso 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, il colonnello Murgioni ha ricevuto ufficialmente questa importante onorificenza a Cagliari. È stato un momento di grande emozione per lui, per sua moglie Lucia, per i figli Alessia e Andrea, per i fratelli e sorelle e per tutti coloro che gli vogliono bene. Sono particolarmente felice perché questo riconoscimento, ha concluso Eugenio Murgioni, non onora soltanto Marcello, ma rende orgogliosa anche Villa Puzzu, il paese che gli ha dato i natali e nel quale è cresciuto. Sono certo che tutta la comunità villapuzzese guarderà a questo traguardo con soddisfazione e affetto, riconoscendo in lui un esempio di serietà, impegno e attaccamento ai valori più autentici della nostra terra. In questo giorno speciale il mio pensiero va anche a nostro padre e a nostra madre, che non sono più tra noi. Sono sicuro che sarebbero immensamente orgogliosi e felici nel vedere il loro figlio ricevere una delle più alte onorificenze della Repubblica Italiana. I sacrifici, gli insegnamenti e i valori che ci hanno trasmesso trovano oggi una delle loro più belle testimonianze. Caro Marcello, ti rivolgo le mie più affettuose congratulazioni. Questo riconoscimento è il giusto premio per una vita vissuta con onore, responsabilità e spirito di servizio. Ti abbraccio con affetto e orgoglio e ti auguro di vivere questa giornata come uno dei momenti più belli e significativi della tua vita. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 14 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione, ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.

posto essere senza gloria. Siamo io e te che siamo senza storia. Parli di crisi ma è respiratoria. Se mi ami scappo dalla storia.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

canzone d'amore è come un sasso leggero. Guardo la mano e poi guardo in su.

0: I'm missing you.
1: Gabriele, Porco Mattia, Protopapa Fabio, Pili Stefano, assente, Solina Gerolamo, Pisano Roberta, assente, Granata Antonietta, presenti 11. Risponde al prossimo consiglio. Vedi che risponde al prossimo consiglio.
2: Allora, constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta di questo consiglio comunale. Nomino scrutatori, consiglieri Protopapa Fabio, Cristian Puzzu e Antonietta Granata. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Espone il punto il segretario comunale.
1: Allora, i verbali si riferiscono alla seduta consiliare del 22 aprile 2026 e riguardano il verbale di deliberazione numero 7 ad oggetto variazione numero 1 al bilancio di previsione 2026-2028. Il verbale di deliberazione numero 8, richiesta di sospensione degli usi civici tradizionali e mutamento destinazione ad uso non tradizionale del terreno ubicato in località Prumari del comune di Villa Puzzu, su cui insiste un locale di somministrazione di alimenti e bevande. Il verbale di deliberazione numero 9, adozione ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 45 del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, denominato Prano Vortu, nella zona industriale artigianale. Il verbale di deliberazione numero 10, approvazione progetto di variante numero 8 al piano di lotizzazione La Peonia, località Cristo Luvodda. Verbale di deliberazione numero 11, autorizzazione in deroga per la riduzione della distanza dei confini relativamente al lotto ubicato in via Sulis, distinto al catasto terreni, foglio 48, mappale 3688. In ultimo abbiamo il verbale di deliberazione numero 12, adozione ai sensi dell'articolo 20 e 21 della legge regionale 4589 del piano di utilizzo dei litorali del pool. C'è poi il verbale di adunanza generale del Consiglio, che è il numero 2 del 2026.
2: Grazie al segretario comunale. Ci sono interventi sui verbali? Possiamo mettere allora in votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Un astenuto, quindi 10 favorevoli e un astenuto. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025. Prima di dare la parola al consigliere Maurizio Medda con incarico sul bilancio, ci tengo a dare un minuto alla parola alla nostra revisora dei conti, che approfitto per ringraziarla, è qui presente, vuole dire due parole, quindi se si può avvicinare magari qui al banco, così due parole. Prima di darle la parola la volevo ringraziare pubblicamente in questo consiglio per tutto il lavoro che ha svolto, il proficuo lavoro, e soprattutto poi negli ultimi mesi c'è stato un lavoro molto intenso per arrivare proprio all'approvazione del rendiconto, proprio alla scadenza del mandato amministrativo, quindi davvero grazie di cuore a lei e a tutti i nostri uffici, davvero per il lavoro importantissimo che avete svolto. Prego, dottoressa.
3: Io solamente voglio ringraziare voi per avermi dato questa opportunità di lavoro. Ho cercato sempre di, insomma, in questi ormai quasi 3 anni di fare del mio meglio, cercando di ammortizzare anche i tempi della burocrazia, che sono sempre lunghi, quindi una volta che arriva il revisore cercare di impiegare il minor tempo possibile affinché le cose andassero veloci, insomma, per il bene di tutti, della comunità soprattutto. Voglio constatare che il rendiconto rispetto all'anno scorso, oggi in approvazione, viene approvato 2 mesi prima. E per me questa è una grande cosa da tecnico, E quindi volevo sottolinearla. L'anno scorso sono venuta i primi di agosto, oggi siamo i primi di giugno. Quindi grazie agli uffici che sono sempre in zona Cesarini, però con cognizione, cioè nel pezzo. Quindi questo volevo dirvi e basta. E poi in bocca al lupo a tutti, io non so chi di voi è candidato, non vivo qua, quindi non so la politica locale, però ci tengo un in bocca al lupo a tutti e buona vita a chi non è candidato.
2: Grazie dottoressa, davvero ancora grazie anche a lei di cuore per il lavoro che ha svolto qua con la comunità di Villa Puzzu, grazie davvero. Che proseguirà ovviamente. E posso dare adesso la parola al consigliere Medda per il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione e rendiconto della gestione per l'esercizio 2025. Prego consigliere.
0: Grazie presidente. Con questa delibera andremo a trattare il rendiconto consultivo relativo al bilancio 2025 approvato con deliberazione comunale numero 11 del 7 aprile 2025. Dai numerosi prospetti che compongono questo importante documento emergono i seguenti risultati. Per prima cosa andremo a vedere il risultato di amministrazione al 31/12/2025 che vede un avanzo di amministrazione di 11.563.911.000 euro, così composto: fondi accantonati per 2.800.000 euro rotti, fondi vincolati per circa 2 milioni, forse qua un errore, 800.000 euro, scusatemi,

0: I fondi vincolati a quanto ammontano? Ho un refuso. 8 milioni? Ok, quindi i fondi vincolati ammontano a 8 milioni 150 mila e rotti. Avevo un refuso, scusate. I fondi destinati agli investimenti ammontano a 60.831 euro e i fondi non vincolati a 550 mila euro circa. Passiamo alla gestione di competenza. La gestione di competenza si è chiusa con un saldo positivo di 7 milioni di euro circa e l'equilibrio di bilancio presenta un saldo positivo pari a euro 449 mila euro circa, mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo di 234 mila euro circa. La composizione del fondo vincolato, del fondo pluriennale vincolato, scusate, al 31/12/2025 è di 723 mila euro circa per la parte corrente e di 9.481.000 euro circa per la parte in conto capitale. Per quanto riguarda la gestione di cassa, prevede un fondo cassa al 2025 di 6.360.000 euro circa. Passiamo alla gestione dei residui, per il quale l'ente ha provveduto a riaccertamento come previsto dalla normativa. Per quanto riguarda i residui attivi, essi ammontavano a 16 milioni circa al 1 gennaio 2025. Di questi, 3.492 mila euro circa sono stati riscossi, circa 169 mila euro sono stati riaccertati, mentre i residui attivi al 31/12/2025 risultano pari a 19.700 euro circa. L'incremento chiaramente è dovuto all'emissione dei ruoli di fine anno. Per quanto riguarda i residui passivi, essi ammontavano a 3.342.000 euro circa all'1 gennaio 2025. Di questi, 2.167.000 euro circa sono stati pagati, 211.000 euro circa sono stati riaccertati e permangono al 31/12/2025 4.307.000 euro circa di residui passivi. Ora vediamo l'analisi delle entrate. Le entrate totali di competenza, considerando i primi cinque capitoli di bilancio, i primi cinque titoli di bilancio, sono di 13.898.000 euro circa. Le entrate tributarie sono state di 3.045.000 euro circa. Le entrate da trasferimenti correnti di 3.441.000 euro circa. Le entrate extra tributarie di 577.000 euro circa e le entrate in conto capitale di 6.835.000 euro circa. Per quanto riguarda invece la spesa, considerando i primi tre titoli di spesa, abbiamo 11.700.000 euro circa come spese totali di competenza per il 2025. Divise in spese correnti per 6.505.000 euro. Spese in conto capitale 4.921.000 euro circa, spese per rimborso prestiti di 273.884.000 euro circa. Per quanto riguarda l'analisi dell'indebitamento dell'ente, anche per il 2025 l'ente ha rispettato il limite di indebitamento previsto dalla norma. Nel 2025 sono stati rimborsati 273.884 euro, di cui 217.000 in quota capitale e 56.000 euro circa di quota interessi. Quindi l'indebitamento dell'ente è sceso, come avviene già da un po' d'anni, a 1.052.000 euro circa. Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 2025 ammonta a 1.757.000 euro circa. Il risultato di amministrazione prevede anche un accantonamento per il fondo rischi contenziosi pari a 983.000 euro circa. Inoltre, l'avevamo visto in un consiglio dedicato, nel 2025 è stato riconosciuto e finanziato un debito fuori bilancio pari a 209.000 euro circa. Diciamo che questi sono gli elementi più significativi del consuntivo che ho cercato di riassumere. Se ci sono domande, sono a disposizione sia io che l'ufficio.
1: Grazie, grazie consigliere Medda. Ci sono interventi sul rendiconto? Prego, consigliere Solina, prego.
2: Grazie, buonasera. Allora, non ho tante osservazioni da fare sul rendiconto perché diciamo che in termini di contabilità margini di errore o margini di confusione sono limitati. D'altro canto il revisore dei conti ha illustrato, o meglio ha chiarito che ha svolto il suo lavoro al meglio. Mi viene solamente da domandare che quali destinazioni siano state ipotizzate per l'avanzo di amministrazione, se sono state fatte delle ipotesi oppure se si è deciso di lasciare questa scelta alla nuova, all'amministrazione che verrà. Non dimentichiamoci che l'avanzo di amministrazione è sempre stata una voce importante e dà la visione molto seria di un'amministrazione che ha voglia di far quadrare i conti. Non sempre però l'avanzo di amministrazione è il rispetto delle regole, perché può essere anche un'arma a doppio taglio, perché qualche amministrazione, anziché investire correttamente, accantona e lascia questo avanzo di amministrazione. Nient'altro, grazie.
1: Grazie consigliere Solina, anche grazie per la domanda, perché in effetti è importante precisare che oggi noi in Consiglio, con grande, a mio avviso, senso di responsabilità e anche in anticipo, diciamo, rispetto alle altre volte che abbiamo portato il rendiconto con due mesi prima, sicuramente un risultato importante, ci tenevamo particolarmente ovviamente ad approvare, a discutere eventualmente ad approvare in questa, diciamo, consiliatura il rendiconto del 2025, perché è importante farlo. L'avanzo di amministrazione invece, soprattutto l'avanzo libero, che mi risulta essere anche abbastanza corposo quest'anno, verrà invece lasciato alla prossima amministrazione, anche perché sia da un punto di vista politico ma anche di scadenza elettorale non sarebbe stato giusto sicuramente porre in essere degli investimenti, delle misure, degli interventi che comunque avrebbero potuto caratterizzare questa amministrazione comunale uscente. Quindi oggi portiamo il rendiconto, mentre sulla variazione ci sarà invece tempo con la prossima amministrazione che si insedierà a breve. Aggiungo che l'altro punto è una ratifica di una variazione urgente che però non riguarda appunto degli interventi e degli investimenti di caratura politica, diciamo così, che vedremo tra poco. Quindi per correttezza, ripeto, oggi portiamo soltanto il rendiconto e non l'avanzo di amministrazione con l'applicazione eventuale dell'avanzo stesso. Non so se va bene così. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Granata.
3: Cioè, poiché sappiamo benissimo, e l'ho sempre detto, che io non ho condiviso veramente l'impiego di alcune risorse del bilancio, per cui ritorno a ripetere, non mi sono neanche interessata di guardare il rendiconto, perché è effettivamente sarebbe per me un controsenso adesso obiettare un rendiconto quando non ho approvato neanche originariamente il bilancio, perché non ho condiviso le scelte che sono state fatte, l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo. Quindi mi troverete chiaramente contraria, perché sarebbe un assurdo che io potessi adesso approvare una rendicontazione di un bilancio che non ho condiviso. Grazie.
1: Grazie, grazie consigliera Granata. E in conclusione su questo punto, se non ci sono altri interventi, faccio soltanto un'ultimissima piccola considerazione sul fatto che comunque questa amministrazione quindi di conseguenza anche il Consiglio Comunale lascia comunque un bilancio con i conti assolutamente in ordine, grazie al lavoro davvero che è stato fatto dagli uffici in collaborazione con la revisora. Non ci sono stati, mi permetto di dire, in questi ultimi 5 anni e anche nei miei precedenti come sindaco, ulteriori indebitamenti per il Comune. Non sono stati contratti per esempio nuovi mutui, quindi tutto quello che abbiamo pagato in questi anni è stato frutto di scelte di altre amministrazioni assolutamente legittime. Però ci tenevo a dire che in questi questi 11 anni di amministrazione il Comune non si è ulteriormente indebitato con nuovi mutui, posto che non c'è nulla di male a aprire nuovi mutui, ci mancherebbe, però nello stesso tempo sono arrivati anche tanti finanziamenti per opere pubbliche partecipando a bandi o finanziamenti anche diretti di altri enti sovracomunali, e quindi da quel punto di vista mi sentivo in dovere di sottolinearlo all'interno di questo Consiglio Comunale. Quindi, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'approvazione del rendiconto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? 2 contrari, quindi 9 favorevoli e 2 contrari. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 9 favorevoli, chi si astiene? Chi è contrario? 2 contrari. Terzo e ultimo punto all'ordine del giorno, ratifica variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028, adottata con delibera di giunta comunale numero 71 del 27 maggio 2026. Espone il punto sempre il consigliere Merda. Prego, consigliere.
0: Grazie. Con questa delibera si propone di ratificare una deliberazione di giunta, la numero 71 del 27 maggio 2026. La delibera di giunta in questione riguardava una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 4 marzo 2026. Come sapete, il bilancio di previsione può subire delle variazioni nel corso dell'esercizio, sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le spese, e queste variazioni devono avvenire entro il 30 novembre dell'anno. Quando ci sono delle variazioni fatte in giunta che devono essere ratificate in consiglio, queste devono essere ratificate entro i 60 giorni successivi la delibera di giunta, e comunque non oltre il 31 dicembre. In questo caso la variazione d'urgenza è stata resa necessaria per mettere in bilancio le somme necessarie all'ente per la stipula del contratto decentrato relative all'incremento che è avvenuto a febbraio 2026 col nuovo contratto nazionale di categoria. Quindi la variazione di bilancio per il 2026-2028 prevede un totale a pareggio per il 2026 di 10.600 euro circa, per il 2027 di 2.400 euro circa e per il 2028 di 2.400 euro circa. Diciamo che questo è il riepilogo della deliberazione. Grazie.
1: Ci sono interventi su questo punto? Prego, consigliere Solina.
2: Chiedo al consigliere relatore esattamente quante, cioè le qualifiche che sono interessate da questi aggiornamenti e quali sono le professionalità interessate.
0: Guardi, onestamente chiedo tutte, mi suggeriscono.
4: Sì, si tratta di adeguamenti del contratto collettivo nazionale del 23 febbraio 2026 e riguardano il trattamento accessorio di tutto il personale, nessuno escluso. Ricordo che il bilancio era stato approvato in giunta prima del contratto collettivo nazionale, che ha quantificato queste somme, quindi non erano conosciute quando abbiamo predisposto la bozza di bilancio. Sostanzialmente questa è la ragione principale.
1: Ci sono altri interventi? Possiamo allora mettere in votazione la proposta. Chi è favorevole? Chi si astiene? Due astenuti? Astenuti? Ah, favorevoli, scusate. Ok, quindi. Vabbè, l'abitudine. Allora, all'unanimità quindi. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? All'unanimità. Allora, abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, quindi c'era un intervento della consigliera Granata. Premetto che, aspetti un attimo consigliera, premetto che essendo comunque un periodo diciamo elettorale, non so se potrò rispondere insomma adesso, quindi a qualche osservazione della consigliera, quindi provi a formulare quello che insomma deve dire.
3: Io lo stavo chiedendo prima al responsabile del servizio, che anzi l'ho chiesto prima al consigliere con delega al bilancio. Allora, volevo, a proposito della passerella per cui è stato scritto quella che si sta mettendo per i disabili di fronte, eccetera, no? Allora, siccome stavo leggendo, i primi fondi sono stati ottenuti nel 2023, leggo esattamente, ed erano, quello me lo ricordo perché c'era una determina, ed erano 50.000 euro che erano fondi per, di sostenibilità, mi sembra, fondi statali che erano stati dati al comune di Villa Puzzo per la sostenibilità. E il comune di Villa Puzzo l'aveva indirizzato per questa passerella da mettere di fronte ai bagni di Porto Tramazzo. Ok, poi successivamente c'è, il comune ha sopperito buona parte delle somme mancanti con fondi di bilancio. Io ho chiesto semplicemente, volevo sapere da quale capitolo di bilancio sono stati tolti questi fondi per sopperire alla, perché io stamattina sono andata e l'ingegnere mi ha spiegato tutto, quindi sono andata ad informarmi e quindi praticamente c'era un aumento di prezzo perché sono passati 3 anni e così, e quindi si è dovuto poi sopperire con altri fondi e sono stati presi da fondi di bilancio. L'unica cosa che io ho chiesto, da quale capitolo di fondi di bilancio sono stati tolti questi 20.000 euro, e giustamente loro mi hanno detto che non lo sanno, quindi cioè, non si ricordano praticamente, perché io ho tentato di vedere, ma non mi ricordo, c'è scritto capitolo 11.740, ma figurati che cosa ne so io qual è il capitolo 11.740, che non è come se... era solo questo che io volevo sapere. E poi, tra le tante cose, è una mia considerazione, sebbene poi mi si dica sempre che io ce l'ho con l'associazione, non è così, assolutamente, cioè io dico che un minimo in questi anni di fondi che sono stati raccolti, perché dice qui che i lavori non sono terminati ma ci vorranno ulteriori finanziamenti, come c'è scritto, no? Io chiedo semplicemente questo, stiamo pagando tutte le utenze, lì non c'è una volta che non ci sono macchine su macchine, feste e cose, ma non dovrebbe anche l'associazione contribuire un po', o dobbiamo togliere tutto dai nostri fondi tra bilancio e cosa? Era solo questo che volevo sapere, cioè almeno le utenze io penso che le possano pagare, credo, basta.
1: Allora, grazie per il suo intervento, consigliera Granata. Allora provo io un attimo a rispondere a alcune osservazioni che poi sono delle osservazioni della consigliera, ma provo un attimo ad argomentare una risposta. Allora, innanzitutto è stato un progetto abbastanza complesso, purtroppo tra burocrazia, normative regionali, nazionali, paesaggistiche e quant'altro, sicuramente ci sono state molte lungaggini che hanno portato ad arrivare a questo momento soltanto come inizio lavori, purtroppo, e questo è un rammarico che abbiamo, che hanno un po' tutti i comuni, perché solitamente quando si hanno dei finanziamenti stiamo parlando poi di passerelle per diversamente abili, dovrebbero essere delle procedure molto più veloci e più snelle, perché dovrebbero comunque andare a sopperire delle mancanze che ci sono in gran parte dei litorali della nostra isola, e quindi da quel punto di vista c'è un po' di rammarico, un po' di amarezza da parte nostra, però siamo arrivati finalmente al dunque, abbiamo avuto finalmente tutte le autorizzazioni, progetto è stato approvato, un iter molto lungo anche in conferenza di servizi, e quindi adesso sta arrivando questo risultato. Sinceramente non ricordo adesso neanche io qual è il capitolo esatto dove sono stati reperiti questi fondi aggiuntivi, soprattutto dovuti al fatto che è stato aggiornato il prezziario regionale, quindi le attrezzature e le forniture hanno subito degli aumenti, quindi l'ufficio è andato adesso a verificare, quindi sapremo a brevissimo dare una risposta un pochino più puntuale. Mentre dal punto di vista poi delle sue considerazioni sull'attività o utenze o non utenze del Sogno Spettacoloso, io ricordo che loro comunque come associazione stanno svolgendo un ottimo lavoro a mio avviso, perché stanno dando delle risposte concrete ai bisogni del territorio in ambito di disabilità, stanno garantendo l'apertura dei bagni, dei servizi igienici per la balneazione, ricordando che quei locali erano da tanti anni fermi e quindi i lavori, anzi, se li sono sobbarcati loro, la pulizia, la gestione, il mantenimento di quei servizi è tutto a carico loro, quindi stanno sicuramente investendo delle risorse che sono semplicemente dovute alle donazioni che vengono fatte per alcune attività che vengono svolte all'interno della struttura. Quindi io davvero mi sento di dire, anche se non riesco sicuramente a convincerla, però mi sento assolutamente di dire che sono assolutamente concorde con l'attività che viene svolta, con il servizio che viene svolto e erogato ai bagnanti, alla balneazione, in un'ottica proprio di sostenibilità e di inclusione soprattutto. Quindi da quel punto di vista li ringrazio davvero di cuore per l'attività che stanno svolgendo. Si può fare tanto di più, diciamo che anche questi lavori con queste nuove passerelle secondo noi amplieranno anche il ventaglio di possibilità di attività e di servizi che potranno essere erogati dalla stessa associazione, perché vengono piazzate proprio lì davanti per i diversamente abili e le famiglie e tutti comunque i bagnanti, i turisti che frequentano la nostra costa. Ora vediamo se riusciamo a trovare la risposta dall'ufficio. Ok, va bene. Ci sia qualche altro intervento nel frattempo? Prego, consigliera.
3: Volevo solo dire una cosa, ma dal momento che tra la gara d'appalto che era stata fatta con la ditta e poi l'approvazione da parte della regione sono passati 3 anni, se non sbaglio, e quindi i prezzi chiaramente sono aumentati. Ok? Allora io dico, ma questo è un mio parere non tecnico, perché io non sono un tecnico ingegnere. Allora dico questo, ma non sarebbe stato il caso di fare la gara d'appalto dopo che avevamo già i permessi dalla regione? Cioè, perché praticamente è stata fatta una gara d'appalto, poi c'è stato il problema che la regione ha posto dei veti, ok, nel frattempo però la ditta che aveva vinto l'appalto hanno avuto un aumento di prezzi. Allora, non sarebbe il caso di fare la gara d'appalto dopo che si hanno tutti quanti i permessi, compresi quelli della regione? Cioè, una mia curiosità, non per altro. È una mia curiosità.
1: No, la gara d'appalto è stata fatta dopo l'approvazione del progetto esecutivo e quindi dopo aver acquisito tutti i pareri. Sì, è la tutela del paesaggio, che invece è la tutela del paesaggio che ha preso più tempo nell'esprimere il proprio parere, quindi comunque i pareri erano già stati acquisiti dall'ufficio e quindi potevamo andare tranquillamente in gara d'appalto, ma la tutela del paesaggio invece ha chiesto delle integrazioni, ha voluto rivedere alcuni aspetti, però di fatto la conferenza dei servizi si era conclusa e quindi potevamo andare assolutamente in appalto, perché avevamo comunque tutte le autorizzazioni e i pareri.
3: Ho detto tutti non c'erano i pareri. Se la tutela del paesaggio poi ha posto dei veti, vuol dire che tutti i pareri non c'erano. Mi scusi, cioè quello che io voglio dire, non è il caso di fare la gara d'appalto dopo che effettivamente siamo sicuri che sono tutti i pareri positivi, favorevoli? Cioè, era questo il mio dubbio, ripeto, io non sono un tecnico, ma ragiono con un po' di logica, non per altro.
1: No, allora, la questione era un pochino più complessa, nel senso che il progetto inizialmente prevedeva che il posizionamento di queste passerelle fosse fisso, cioè non si sarebbero dovute smontare. Ok, quindi il paesaggio invece inizialmente aveva dato il parere favorevole, ma con lo smontaggio di queste passerelle. Siccome invece l'investimento e il progetto in sé richiedeva invece di mantenere fisse queste passerelle per evitare ogni volta lo smontaggio, e poi nel progetto stesso è prevista una grande piattaforma sotto quegli alberi proprio per dare ancora dei servizi più inclusivi alle persone diversamente abili, quindi il progetto si è, come posso dire, complicato, fermato dal punto di vista dell'autorizzazione paesaggistica, perché il paesaggio aveva dato un parere favorevole ma con lo smontaggio, ma il progetto iniziale prevedeva invece di lasciare fisse quelle passerelle. Abbiamo poi superato quell'ostacolo e quindi poi è successo quel che è successo con l'aumento dei prezzi, eccetera. Questa è stata un pochino la vicenda. Nel frattempo non so se è arrivata l'ufficio finanziario, attendiamo un attimo. Ci sono altri interventi nel frattempo su questo punto? Allora, io colgo l'occasione per fare i saluti finali, se me lo consentite, visto che è l'ultimo consiglio comunale per quanto mi riguarda come sindaco, e quindi ci tenevo particolarmente a fare dei saluti e dei ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio tutto il Consiglio Comunale, tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, sia quelli presenti che quelli assenti. Vi ringrazio tutti davvero per il lavoro che avete svolto tutti insieme. Ci sono stati a volte degli scontri in consiglio, ci sono stati dei momenti sicuramente accesi. Però io penso davvero che abbiamo tutti lavorato sempre mettendo al centro il bene del nostro paese, con legittime visioni a volte sicuramente diverse, divergenti, ma sicuramente davvero tutti animati dallo spirito di portare avanti il nostro paese e di farlo crescere. Quindi questo lo voglio sottolineare e vi ringrazio davvero di cuore a tutti i consiglieri. Ringrazio il segretario comunale. Il segretario comunale non vuole che io lo dica, ma io lo dico lo stesso, io lo sento come mio segretario comunale, ma quindi glielo dico lo stesso. Grazie davvero per il non personale, no, il segretario non è personale, fammi finire Antonietta. Grazie davvero al segretario per aver davvero lavorato tantissimo in questi 11 anni molto lunghi, difficili, faticosi, dove ci siamo anche tolti diverse soddisfazioni. Grazie per essere stato sempre disponibile mattina, sera, dal lunedì alla domenica, non dal lunedì al venerdì, ma anche il sabato e la domenica. Grazie. E grazie a tutti gli uffici comunali, la nostra revisora, a tutti gli uffici, i dipendenti comunali, davvero tutti indistintamente, perché tanto magari il rischio di dimenticare qualcuno. È stato davvero un periodo della mia vita molto bello, molto intenso, faticoso, ma sono davvero molto orgoglioso di aver portato avanti questo lavoro insieme alla comunità di Villa Puzzu. Grazie davvero di cuore a tutti, e chiedo scusa se sono mancato in qualche cosa, magari in qualche scelta che può essere stata ritenuta magari sbagliata, ma davvero, come abbiamo detto e come ho detto poc'anzi, tutte le scelte, tutte le decisioni sono sempre state mosse da un'unica motivazione, cioè quella di portare il bene e il benessere al nostro paese, alla nostra comunità e ai nostri concittadini. Prima dell'ultimo saluto chiede la parola il consigliere Solina, prego.
2: Grazie signor sindaco, a questo punto io devo fare, se me lo consente, un saluto come diciamo capogruppo di minoranza. I due assenti ovviamente porgono i saluti e dobbiamo dire questo. L'opposizione che esercita una minoranza è un'opposizione che ovviamente parte da considerazioni che sono di rispetto e di sostegno di quelli che hanno espresso un voto diverso da coloro che poi hanno portato alla maggioranza ad avere il posto di responsabilità. Però la minoranza ha sempre agito nell'interesse della collettività e mai per interessi singoli e personali. Quindi è chiaro ed evidente che ci sono stati dei momenti di grande, no, di grande fervore, di grande scontro, e anche momenti nei quali a volte ci si è trovati anche d'accordo. Non sempre si può contestare quello che si ritiene giusto. Questo lo dico perché nel saluto che sto facendo a tutti coloro che alla minoranza avevano espresso un voto di sostegno e quindi un voto di indirizzo, si deve sapere questo, che la minoranza è la minoranza. In effetti 4 consiglieri in un consiglio dove ce ne sono 9 per la maggioranza possono solo esporre delle vicende e cercare di eventualmente di stimolare, laddove possibile, l'attenzione della maggioranza che in comuni come questo ha la potestà di andare avanti per la sua strada. A volte le nostre esigenze, le nostre richieste, che erano le richieste della popolazione, non sono state accolte. Qualche volta qualche piccolo suggerimento, qualche indicazione è stata recepita. Auguro a coloro che verranno buon lavoro. Coloro che verranno avranno un bel gruzzoletto da parte, chiunque sarà, e potranno eventualmente migliorare le situazioni e le condizioni della comunità. Buona serata a tutti.
1: Grazie consigliere Solina. Sì, in conclusione quindi ancora davvero un grazie a tutta Villa Puzzu. Ripeto, è stato un onore, un motivo di orgoglio rappresentare la mia comunità. Voglio davvero fare gli auguri e un in bocca al lupo ai due candidati sindaci per questa tornata elettorale e ovviamente a tutte e due le liste che andranno a concorrere per le prossime elezioni, appunto del 7 e l'8 di giugno, proprio questo fine settimana. E quindi davvero un augurio a tutti, un in bocca al lupo a tutti i candidati delle liste, sicuramente un proficuo e un ottimo lavoro per il futuro di Villa Puzzu, che possa davvero crescere il nostro paese come ci auguriamo tutti quanti. E quindi grazie ancora di cuore a tutti quanti voi. Grazie.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con te. Sport. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti?

0: Bene amici, 16:30, siamo in diretta, abbiamo appena mandato la sigla, come sempre cantata dai Mattia Bazar, dedicato a te, ad aprire il nostro spazio dediche e richieste. Siamo in diretta, in live, quindi dalle nostre frequenze 96.8, siamo anche in diretta streaming dal nostro sito www.radiolovoci.it, ci potete seguire anche dall'app della radio, in DAB, insomma diversi modi con i quali stare in nostra compagnia. Un saluto a tutto il pubblico che ci stava aspettando, grazie, e ora siamo pronti per viaggiare anche in questa puntata di questo giovedì 4 giugno 2026, pronti per viaggiare con la musica di oggi, di ieri, di domani, tante new entry e le canzoni, alcune almeno, che abbiamo già mandato in onda, ci terranno compagnia durante l'estate 2026. Allora partiamo subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, si intitola Children, la voce è quella di Clementino.
1: Children, se tu me stai capendo, sienta guaio.

Clementino con Children ad aprire il nostro spazio dediche richieste in questa puntata del 4 giugno 2026. Un saluto ancora da Gianni a tutto il pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che seguono la diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app. E anche in DAB, quindi questi modi con i quali stare in nostra compagnia il pomeriggio dalle 16.05 in poi, ma oggi abbiamo aperto un po' più tardi. Poi intanto vi ricordo che da lunedì prossimo andremo in onda per tutta l'estate, partiremo alle 17. Va bene, dopo Clementino in arrivo anche la voce di Achille Lauro.

Achille Lauro con Comuni Mortali, questo singolo che stiamo ascoltando da qualche puntata, estratto dal suo ultimo lavoro discografico, la grande voce di Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

The Colors qui su Radio Voce al programma dediche richieste Rolling Stones 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Scrivete nel messaggio il titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, qualora ovviamente ci fossero amici o parenti da festeggiare. Intanto un amico a cui voglio dedicare la prossima canzone, Fuoco e Benzina di Emis Killa, per l'amico Emanuele.

Amy Schilla con Fuoco e Benzina, con un saluto, una dedica all'amico Emanuel. Va bene, continuiamo con il prossimo disco. Ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app. Grazie per essere in mia compagnia ancora. Buon pomeriggio.

Gente notissima, la nuova hit, nuovo singolo di Francesco Gabbani che stiamo lanciando ormai da qualche settimana, brano che ci accompagnerà sicuramente durante l'estate 2026, Summer Funk, Francesco Gabbani. Ora c'è la voce di Paola Iezzi con Stessa Direzione.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Benson Boone con questa bellissima canzone. Va bene, torniamo in Italia, ci sono i Pooh che devo dire ogni tanto mando in onda grazie alle vostre segnalazioni. La segnalazione che mi è stata fatta da un grande amico, Michele, che tra l'altro lo dedica a me, e poi da Gianni a Michele, amici per sempre.

Mitici Poo qui al programma Dediche Richieste con Amici per Sempre. Ringrazio l'amico Michele che ha dedicato a Gianni questo bellissimo brano. Va bene, continuiamo con la prossima canzone. Ecco, finita, finita. Va bene, ci ascoltiamo la prossima canzone, dicevo, Annalisa con Canzone Estiva.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ancora buon pomeriggio da Gianni, colui che state ascoltando dai nostri microfoni qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono alcuni tra i più grandi successi italiani, internazionali e dance del momento e non, alcune di quelle canzoni che ci accompagneranno anche durante l'estate 2026. Intanto siamo entrati nello spazio dance del programma Dediche Richieste. Ancora un saluto, un buon pomeriggio da Gianni a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in dub. Voglio salutare degli amici, Giorgio, Roberta, Sabrina, la piccola Giulia, l'amico Christian, alcuni amici che seguono spesso, anzi tutti i pomeriggi, il programma Dedica Richiesto. Purple Disco Machine, Disco Sherry.

Purple Disco Machine con Disco Sherry. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggeri con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone oppure semplicemente lanciare dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate l'SMS WhatsApp al numero 34 612 72 406.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La nuova hit di Ermal Meta, Calma Metafisica, è il titolo di questo nuovo brano, nuovo successo. Va bene, continuiamo con la prossima canzone richiesta da Silvana e dedicata a Stefania, Cristina, Gianni, esibizionista Annalisa.

Un'altra hit, un altro grande successo di Annalisa, esibizionista, dedicata a Stefania e Cristina e anche a Gianni, poi riferirò, appena lo vedrò, gli dirò che c'era una dedica per lui. Grazie Silvana, un saluto grande e un ciao anche a Stefania e a Cristina, protagonista di questa dedica con le note di esibizionista, e la voce era quella di Annalisa.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Ipiaio, questo è il titolo della nuova canzone, la nuova hit di J-Ax. Continuiamo con la prossima, buon vento, che ovviamente è di buon augurio, e quindi buon vento a tutti, Giovanotti Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Infatti Alfa, un'altra bella coppiata vincente per quanto riguarda la musica italiana, con Buon Vento, un brano che ci accompagnerà sicuramente ancora per diverso tempo, anche perché è stato pubblicato pochissimi giorni fa. Altro disco in arrivo, ci ascoltiamo la voce di Hilary Duff. Hey, no.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

disco per l'estate 2026 anche per il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo della categoria Giovani Nuove Proposte. Ovviamente parliamo di quella categoria. Continua a percorrere la strada del successo Nicolò Filippucci anche con questa nuova canzone dal titolo Mantra. Laura Pausini, Amore Senza Fine.

Amore senza fine è il titolo di questa canzone, la voce era quella di Laura Pausini. Siamo entrati nella parte finale di questa puntata, amici, abbiamo ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Messaggiate, così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Be with you, The Muse.

Piccolo spazio dedicato alle hit internazionali con la voce di Muse, Be With You. Ultimi lanci, siamo entrati nella parte finale di questa puntata, ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini, WhatsApp, ovviamente parliamo dei messaggi WhatsApp al 346 12 72 406. Sta già andando abbastanza bene anche questa canzone di LDA H7, nuovo singolo, si intitola Santa.

0: Santa.
1: Santa, e questo è il titolo della nuova canzone di LDH7 che abbiamo visto anche sul palco dell'Ariston in gara all'ultimo festival di Sanremo. Un altro duetto formato questa volta da Clara e San Giovanni, le ragazze.

Clara e San Giovanni, le ragazze, dedicata a tutte le ragazze che seguono il programma Dediche Richieste. Va bene, siamo arrivati alla fine, è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti da parte del conduttore del programma Dediche Richieste, che vanno ovviamente a chi ha seguito il programma dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB. Grazie, aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più nella prossima, l'ultima puntata della settimana, si parte alle 16:05, vi lascio con il nuovo di Drake.

0: Sono le 18 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Attenzione, questa è...

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Signore Gesù, tu prepari la messa per noi. Signore Gesù, tu riempi di gioia il mio cuore. Felicità e grazia accompagneranno tutti i giorni della mia vita, per sempre

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo pregare e ricordare nostro fratello Marcello Concas, lo affidiamo al Dio dell'amore, della vita. Chiediamo perdono delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama la memoria a queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità, parola di Dio.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

0: Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
1: Alleluia. Il Signore sia con voi.
2: Lo Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo. E lodato Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore per questa parola che anche oggi è di luce per il nostro cammino, per questo tempo particolare che stiamo vivendo, e ci prepara anche alla solennità di domenica, la festa di Corpus Domini, riscegliendo il Signore come centro della nostra vita. Ieri la parola ci aveva presentato Gesù che discute con i farisei che vogliono metterlo alla prova. Oggi c'è un confronto tra Gesù e uno scriba, uno che era esperto della legge del Signore, quindi che partecipava del Tempio. Ma l'atteggiamento di questo scriba è proprio diverso da quello che abbiamo ascoltato ieri dei farisei. Non vuole mettere alla prova Gesù, ma vuole ascoltare la sua parola, vuole accogliere la sua parola, vuole imparare da Gesù. Infatti mette una domanda che è importante: qual è il primo di tutti i comandamenti? Oltre ai 10 comandamenti c'erano tutti i precetti, più di 360, che i farisei e gli scribi, i sadducei conoscevano bene, che era il modo concreto di mettere in pratica la legge. Di tutto questo qual è il più importante, no? E Gesù dà questa risposta magistrale, rifacendosi proprio alla legge di Mosè, a ciò che il Signore aveva indicato come ciò che è essenziale, ciò che è importante. Ascolta Israele. Il primo comandamento è proprio ascoltare, no? Ascoltare Dio. Il Signore è il nostro Dio, è l'unico Signore. Amerai il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza. E il secondo, amerai il tuo prossimo come te stesso. E Gesù aggiunge: non c'è altro comandamento più grande di questi. E qui Gesù sta dando già un completamento della legge di Mosè. Nell'Antico Testamento noi leggiamo che l'amore verso Dio era la massima espressione della fede a Dio, che è il Dio dell'alleanza, che è il Signore della storia. Poi ci ricordiamo anche del prossimo, no? Gesù qui li unisce: l'amore a Dio totale, cioè non resta fuori niente, tutta la cuore, anima, mente, forze, e l'amore al prossimo vanno insieme, no? Un unico comandamento dell'amore, no? E questa è la novità che porta a Gesù, che porta a compimento la legge antica. Ed è straordinario, perché lo scriba non solo accoglie la spiegazione che Gesù dà, ma aggiunge qualcosina in più, la arricchisce. Hai detto bene, maestro, è secondo verità. che egli è unico e non vi alzi al di fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, tutta l'intelligenza, tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso. E aggiunge, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Il modo più bello, diciamo, che il popolo ebreo aveva per manifestare al Signore l'affetto, l'amore, l'alleanza, era davvero offrire i sacrifici, gli olocausti, quindi il culto che si teneva al Signore, no? E questo scriba aggiunge a ciò che Gesù già ha spiegato qualcosa di più, cioè ciò che rende lode al Signore. Sì, c'è il culto, no? La celebrazione, che vale molto di più amare Dio e amare il prossimo. È interessante, no? Come lo scriba, aperto alla verità, viene avvolto da questa spiegazione di Gesù, anzi l'arricchisce, e Gesù aggiunge, vedendo che aveva risposto saggiamente, disse, non sei lontano dal regno di Dio. Anche questa affermazione così semplice, no? Sta dicendo una cosa nuova a Gesù, che partecipare del regno di Dio non è solo amare il Signore, rendergli onore, offrire sacrificio olocausti, ma questo scriba è vicino al regno di Dio perché ha capito che amare Dio, amare il prossimo è la cosa più importante, è l'essenziale. Ciò che ci avvicina, ci fa entrare nel regno di Dio è l'amore a Dio e l'amore al fratello. E l'amore al fratello diventa una prova che amo Dio. E per amare il fratello però devo amare Dio perché lì è la fonte della vita, no? Quindi il conoscere, lo sperimentare l'amore del Signore ci aiuta poi ad amare i fratelli come il Signore stesso ci ha amato, no? Amatevi gli uni gli altri, dice Gesù, come io vi ho amato. Ecco, Gesù ci spiega, no? Sbriciola la parola del Signore, ci aiuta a scoprirne tutta quella portata che ci coinvolge e ci impegna. E vorremmo oggi rinnovare davvero il nostro impegno nel amare Dio con tutto noi stessi e amare i nostri fratelli, perché questo ci avvicina, ci fa vivere già qui sulla terra il regno di Dio, ci aiuta a costruire il regno di Dio, essere collaboratori con il Signore. E credo che sia magistrale anche la pagina che anche oggi abbiamo ascoltato di Paolo, che è in prigione, che sta finendo la sua missione, sa che si avvicina il tempo in cui deve tornare al Padre, dando la vita, e lui ancora una volta ci mostra come il discepolo che ama il Signore, che ha scelto Gesù, non si scoraggia davanti alle difficoltà, ma esorta Timoteo, no? Con tutta la sua forza, con tutta la sua fede, proprio perché sia fedele al Signore. E la parola di Paolo è forte perché ciò che dice lo vive, no? E qui c'è una pagina molto bella dove Paolo dice così, la parola di Dio non è incatenata. Quando ho letto questa frase oggi ho pensato a un amico missionario, Saveriano, che ho conosciuto tempo fa. Lui era stato in Congo, Congo belga, nello Zaire, durante la rivoluzione, ed era stato messo in carcere. E avevano perseguitato i cristiani e lui ci raccontava che era in una stanzetta di 2 metri per 1,5, ci stava appena un letto, no? E tutte le mattine arrivava un carceriere col macete, no? E glielo passava sotto la gola, diceva domani tocca a te, no? Tutti i giorni al mattino. Domani tocca a te, quindi non aveva né spazio per muoversi, e poi tutti i giorni sapevi che non sapevi se arrivava alla fine, no? E lui ci raccontava questa esperienza, che la forza che l'ha sostenuto durante la prigionia e anche ad accogliere questo carceriere che tutti i giorni lo minacciava di morte, era stata la preghiera, scegliere Gesù come tutto della sua vita. E lui diceva che non aveva mai fatto una esperienza di libertà come qui in quel periodo. E lui diceva, io sono qui dentro, in questa stanzetta, questa cella, nelle mani di questi qua, no, che ti possono uccidere da un momento all'altro, e lui raccontava l'esperienza, che tutti i giorni che questo qui si avvicinava e lo minacciava, lui pregava per questo carceriere, lui lo perdonava. Diceva, può togliermi la vita fisica, ma non può togliermi la capacità di amare e di perdonare. E lo raccontava con emozione, perché il Signore lì si è manifestato. Veramente la parola di Dio non è incatenata. Io posso avere poco spazio perché Paolo è in catene, è imprigionato, però quanto ama, quanto raggiunge i fratelli attraverso le lettere, attraverso gli incontri, attraverso le catechesi che faceva, le persone che poi comunicavano. Infatti poi dice così, questa parola che è straordinaria, no? Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche con Lui regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui però ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Straordinario a Paolo, no? Ciò che sta dicendo a Timoteo, lui lo sta già vivendo lì, nella prigione, destinato al martirio, però incoraggia, perché quello che dice lo vive, è la forza del testimone, no? Che cerca di mettere in pratica l'insegnamento di Gesù, che amare Dio, amare il prossimo, e lo trasmette con le parole, lo trasmette con l'esempio, lo trasmette col suo coraggio, no? Di affrontare anche le fatiche, l'umiliazione, no? Richiama la memoria queste cose, come l'invito che ci fa anche a noi, no? Come il papà e la mamma che sollecitano il figlio, la figlia, richiama la memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le varie discussioni, le quali non giovano a nulla, se non alla rovina di chi l'ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. È una esortazione che Paolo ci dona anche oggi, dopo 2000 anni, ci incoraggia, ci esorta ad andare all'essenziale, no? A scegliere Dio come tutto della nostra vita, ragione del nostro vivere, del nostro agire, del nostro pensare, anche del nostro soffrire. Solo in Lui c'ha una ragione tutto, perché Lui è risorto, e Paolo lo sottolinea, per questo è in carcere, perché Gesù è risorto e lo testimonia, lo grida ai fratelli. Rinnoviamo anche noi il nostro impegno, la nostra fede nel Signore che ci ama. Il Signore poi attraverso la parola ci dice anche come posso amarlo, come posso essere discepolo, discepola del Signore oggi.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardare le tue mani questo sacrificio. Allora e gloria a te, Signore, di bene nostro e di tutta la sua. Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi tutti, con gioia, a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

And I say, benedetto colui del nome. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e prese grazie, il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e prese grazie,

Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Diciamo la tua morte, proclamiamola nella fede, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Marcello, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Cambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio che togli il peccato, apri il pietà del nome. Agnello di Dio, apri il pietà del nome.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare, ma di soltanto una parola, Dio sarà.

Yeah.

0: Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Diamo grazie a Dio.

sì, nel cielo aiuto, ai tra noi fratelli, il riconosco.

Amate mi lulas

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Parra.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce,

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Radio La Voce.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: faccio con te.
1: È mezzanotte e un minuto.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già morto via.

quanto nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu no.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.